would claw their children close. In the world is going up in flames. Tapediamo calé, mini date tapediamo, ya onama tu theu. Oh, muto pirane, titina telo di zoi. Tapediamo, tapediamo.

L'amore lascia tutto e vieni qui. La vita passa in fretta, sai, non ci possiamo fare niente mai. Amore, vendi tutto e lascia tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente.

0: Prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa, prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado

capivano jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.

troppe cravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

forestelle de jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.